Ma perché? Perché mi tratti così? Non fare il crudele. Tu sei tutto per me. E lo sai. Aspetta domani.